pianoforte, violini, fiati e la voce di Sienna Spyro. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: concludiamo così un'altra ora di dolce musica nel weekend della tua radio del benessere. Siamo tornati al 1976 con Rod Stewart e Tonight is the Night.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Mettiti in gioco! Il 25 giugno la Regione Lazio ti invita al grande evento dedicato al lavoro. Partecipa al CPI Day, dove potrai conoscere tutti i servizi dei centri per l'impiego del Lazio. Un'esperienza da vivere tra crescita, innovazione e realtà virtuale. Scopri i dettagli su lazioinnova.it. Il tuo futuro ti aspetta! Intervento finanziato dal PNRR. Missione 5 Inclusione e Coesione Componente 1 Politiche per il Lavoro. Investimento 1.1 Potenziamento dei centri per l'impiego.
2: La salute è fatta di cose importanti. Un referto, una prescrizione, una prenotazione, una storia clinica aggiornata. Con il fascicolo sanitario elettronico della Regione Lazio, la tua salute è sempre con te. Referti, prescrizioni, prenotazioni e informazioni sanitarie in un unico spazio digitale. Pazzesco! Il tuo fascicolo ti aspetta su salutelazio.it. È una campagna della Regione Lazio.
3: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche, sub de stagione, City Car appena arrivate!
4: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
3: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni, una settimana di occasioni clamorose! Iazzoni! Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni, solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova, 160 Capannelle.
5: Sono arrivati i CarPoint Summer Days. Vai ora su carpoint.it e scarica il voucher promo CarPoint Summer Days. L'extra sconto è cumulabile con tutte le promozioni in corso Ford, Volkswagen, Hyundai o Moda JQ, Mazda e Chang'an per vetture e veicoli commerciali nuovi e usati. Scegli la tua Hyundai Tucson i20 e Bayon Dark Line senza anticipo e con tasso zero. E in più, grazie ai CarPoint Summer Days, scarichi il voucher sul sito carpoint.it e approfitti dell'extra sconto anche la domenica.
6: Cerchi una City Car agile anche nel prezzo? Da Leonori Kia Picanto è tua da 14.800 euro con finanziamento scelta Kia. TAN 3,96%, TAEG 5,88%. Anticipo 2.950 euro. Valore futuro garantito 10.858 euro. Importo totale dovuto 13.798,02 euro. Kia Picanto, piccola nel prezzo, grande in città. Scoprila in tutte le sedi Leonori. Leonori.it.
7: Da Cecchini Store, lo stile ti premia. Il punto vendita veneta cucine più grande d'Italia, a soli 30 minuti da Roma, presenta più di 30 cucine in esposizione e una fantastica promozione. Con l'acquisto di una cucina avrai uno sconto del 50% per un secondo ambiente della tua casa. Cecchini Store, ad Aprilia, sulla via Nettunense, in Croce Pontina. Il meglio, sempre.
8: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid e-tech da 160 cavalli.
9: A giugno Renault Clio full hybrid e-tech con tasso zero da 199 euro al mese. TAEG 1,22, anticipo 7.430 euro, 84 rate. Salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede. Scoprila anche GPL Eco G.
10: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Auto Equip e Car Lovers Roma.
11: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
12: Sempre più automobilisti scelgono la qualità MG. Oggi hai un motivo in più per farlo anche tu. Da Autostar Flaminia hai 1.000 euro di buoni carburante in omaggio sulla gamma MG, tua a partire da 11.950 euro. Benzina, GPL, ibrida o 100% elettrica. Abbiamo l'auto giusta per ogni tua esigenza. Vieni a trovarci da Autostar Flaminia. Ti aspettiamo in via Salaria 1282 e in via Tiburtina, angolo via Raffaello Nasini 4.
13: Perfetto, ora siamo a piedi. Ci serve una macchina nuova, ma stavolta voglio una Peugeot 208.
14: Qui vicino c'è una concessionaria, andiamo!
13: No, Leonori è l'unico che ha la 208 a 13.500 euro.
14: Solo da Leonori, Peugeot 208 da 13.500 euro con 6 anni di furto e incendio inclusi. Offerta con finanziamento, anticipo 3.500 euro, TAN fisso 10%, TAEG 14%, oltre oneri finanziari. Informativa su leonori.it. Leonori, la tua concessionaria Peugeot.
15: sempre informati con Dimensione Suona Soft, le ultime notizie dalla nostra redazione.

0: 8 e poco dopo le 2 nel quartiere San Lorenzo due giovani 22 e 20 anni sono stati aggrediti da un ragazzo che con il pretesto di chiedere una sigaretta si è impossessato con la forza dell'intero pacchetto colpendo uno dei due con un forte schiaffo al volto. Il soggetto, un 17enne studente incensurato, è gravemente indiziato del reato di rapina. Ad Ostia ora i carabinieri hanno eseguito 2 arresti in poche ore sequestrando quantitativi di cocaina e hashish. Il primo intervento nella mattinata di ieri, una pattuglia ha intimato l'alta ad un'autovettura condotta da un 44enne romano incensurato. All'interno del mezzo rinvenuti 2 panetti di hashish contrassegnati da un logo circolare colorato dalla scritta MUS. Il procuratore capo della Repubblica presso il Tribunale di Sulmona, Luciano D'Angelo, ha effettuato oggi un sopralluogo a Civitella Alfedena, L'Aquila, nell'ambito delle indagini sulla scomparsa delle 2 sorelline. Il magistrato ha visitato anche il bar in cui le giovani si sono fermate la sera prima dell'allontanamento dalla casa famiglia, in cui erano ospitate da circa 2 anni. Una lite per denaro, una spinta violenta sul pianerottolo di casa, il tragico epilogo in ospedale, è morta così la pensionata di 83 anni aggredita venerdì scorso all'interno di una palazzina a Vigne Nuove. Per la morte dell'anziana la procura di Roma ha aperto un fascicolo, la nuora della vittima 56enne è stata iscritta nel registro degli indagati con l'accusa di omicidio preterintenzionale. I mondiali oggi in campo Olanda Svezia e Germania Costa d'Avorio. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
2: Io sono innamorata dell'amore. Mi importa assai più del lavoro. Però vorrei un giusto amore. Il vero amore. Ho poche certezze, ma una è questa. Quando arriverà, lo riconoscerò.

Perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: 14 e 15 minuti, oggi è sabato 20 giugno 2026. Buon pomeriggio, sono Roberto, oggi eccezionalmente con te fino alle 17 qui sulla tua radio del benessere. Abbiamo appena ascoltato una canzone meravigliosa, Adele e la sua Chasing Pavements. Vuoi conoscere il vero valore dei tuoi gioielli e orologi? Gli esperti di Doroteum, la celebre casa d'aste, saranno a tua disposizione per una valutazione gratuita il 22 giugno a Roma, a Palazzo Colonna, in piazza Santi Apostoli 66, e il 23 giugno a Napoli. Per prenotare il tuo appuntamento riservato, contatta Cecilia Grilli al numero 06 69 92 36 71 o al cellulare 366 73 43 206 oppure scrivi a cecilia.grilli @doroteum.it.
1: Benessere in musica? C'è solo una radio. È Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Atmosfere magiche, eleganza e una selezione musicale che ti fa star bene. Ogni giorno. Rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci in FM, DAB, online o con Amazon Alexa. Ovunque sei, Dimensione Suono Soft ti accompagna con stile. Dimensione Suono Soft, la musica che rilassa, ispira e ti fa sentire bene.
2: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
3: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
4: Volkswagen nuova? Da Valentino concessionaria Volkswagen? Sì.
5: Sabato 20 e domenica 21, open weekend con la nuova Polo Young a €18,900 con una ricca dotazione di serie.
4: E nuovo T-Roc da €27,900 con permuta o rottamazione.
5: Oppure stai pensando a un'auto usata di tutte le marche? Da Valentino? Sì, con passaggio, due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
4: Open weekend. Weekend 20 e 21 da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
5: ValentinoAutomobili.it.
6: Da Cecchini Store, lo stile ti premia. Il punto vendita veneta cucine più grande d'Italia, a soli 30 minuti da Roma, presenta più di 30 cucine in esposizione e una fantastica promozione. Con l'acquisto di una cucina avrai uno sconto del 50% per un secondo ambiente della tua casa. Cecchini Store, ad Aprilia, sulla via Nettunense, in Croce Pontina. Il meglio sempre.
7: Ma chi è? Anna, sei già qui? Ma sono le 4 del mattino.
8: Partenza intelligente. È che il weekend è così breve e dobbiamo prima parcheggiare.
7: Ma l'aereo è tra 6 ore.
8: Cerchi una partenza davvero intelligente.
9: Se parti da Fiumicino o Ciampino, scegli Easy Parking, il parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma.
8: Parcheggi facile e veloce a pochi minuti dai terminal a partire da 5 euro al giorno.
9: Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
10: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
9: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da €17,950 qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
10: Ah, lo rifacciamo?
11: Scopri nuova Toyota Ego Cross Hybrid nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
12: A giugno le chiacchiere stanno a zero, come gli interessi. Da Honda Moto Roma arriva il finanziamento a interessi zero su tutta la gamma Honda. È il momento giusto per saltare in sella e goderti la strada. Tan 0, TAEG 4,31%. Da Honda Moto Roma e i suoi rivenditori autorizzati.
13: Honda Moto Roma!
14: Accendi Swift Hybrid. Muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki. Anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
15: Suzuki Swift Hybrid. Il meglio di ogni carattere. Anche per neopatentati. Tua a €16,950. Con €4,500 di incentivi. Fino a 10 anni di garanzia.
16: Suzuki. Da Giapponese Motori, concessionaria Suzuki del gruppo Apolloni Ghetti. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
17: NEM Supermercati. Arriva l'operazione taglio prezzo. Dal 19 al 29 giugno, Sant'Agata, acqua effervescente naturale 6 per 1,5 litri, 99 centesimi.
18: Approvato da Altro Consumo come supermercato preferito dai consumatori in segne locali a gennaio 2026.
17: NEM, ogni giorno il meglio.
19: Sogno una cantina a vista.
20: Vino, amici, serate che finiscono tardi.
21: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
22: O una stanza tutta per allenarti. Quando vuoi, come vuoi.
0: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea. Con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%, la casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800-800-747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
1: Va ora in onda l'affidabilità, la passione e la professionalità. Gruppo Corvi. È per questo che festeggiamo i 30 anni in Toyota. Da 60 anni al tuo fianco nel settore automotive, concessionario e service ufficiale Toyota, a Genzano di Roma, Frascati e Frosinone. Gruppo Corvi. Vieni a trovarci. Sempre vicini alle tue esigenze con vendita nuovo, usato certificato, noleggio a breve e lungo termine Quinto. Trova la sede più vicina visitando gruppocorvi.com.
22: Gentile passeggero, il Beauty Bus di Porta di Roma è partito!
23: Sali a bordo. Dal 13 al 20 giugno il Beauty Bus è in tour per Roma e dal 26 al 28 giugno ti aspetta la Beauty Lounge di Porta di Roma.
22: Prossima fermata, Glow!
23: Scopri di più sul Beauty on Tour 2.0 su portadiroma.it.
24: Ogni giorno, prima che la città si svegli, qualcuno è già in strada. Qualcuno che guida, realizza, movimenta, perché il lavoro non si ferma mai. Sono loro, gli autisti, gli artigiani, gli operai, persone che non conoscono ostacoli, che ogni giorno muovono il nostro paese con il proprio impegno. Se lavori, circondati di certezze. Romana Diesel è una di queste. Romana Diesel, da oltre 85 anni, al vostro fianco.
25: Venite, vi faccio vedere il resto della casa.
26: Wow, ma che bell'armadio di antiquariato.
25: No, veramente quella sarebbe la porta della mia stanza.
27: Se le tue porte non sono più al passo con i tempi, è il momento di andare da Messere Porte. Prendi e porta a casa seta, a soli 190 euro più IVA con serratura magnetica inclusa. Messere Porte, più porte che mai.
28: Panda a chilometri zero con il 30% di sconto.
26: Impossibile.
28: E invece sì.
26: E magari anche ad interessi zero.
28: Anche quello.
26: Stai scherzando?
28: No, è tutto vero.
29: Da Rosati Auto arrivano 30 Fiat Panda chilometri zero con sconto del 30% e possibilità di finanziamento a zero interessi. Solo 30 vetture disponibili. Vieni subito a scegliere la tua. Rosati Auto. Le occasioni vere esistono ancora. Rosati Auto ti aspetta in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, via di Torcervara 285.
30: Dimensione Suono Soft.

stella che guardi e di stelle nel cuore ce ne sono miliardi. Quando nasce un amore ed è come un bambino che ha bisogno di cure, devi stargli vicino, devi dargli calore, preparargli il cammino.

Chitarra e tastiera. Cassa. Basso. E la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

delle sue canzoni più divertenti, Lucio Dalla con Attenti al Lupo nel weekend della tua radio del benessere. Poi ci sono quei momenti intensi, dolcissimi ed emozionanti. 1965, Simon & Garfunkel, The Sound of Silence. Hello.

compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.